0: canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Domani partirò.

per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

il campo d'Auschwitz-Birkenau, lei là fu subito mandata e qui per sempre, il tifo, a sa portata.

0: Ogni giorno sta da Sante a Radio Galvi Cittadella.
1: In un tango stringimi donna con un amore, come negata insieme non balleremo più. Voglio negare in fondo di questo ligore, un sogno ardente che ha fatto gioventù.

Rimani qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare, d'una sera ad obro messa vinta.

Stella Matudina, Sole a Centuragi, Cillu Innuradu e Caradio Calvigiladella.

E più belle canzoni di un mondo sono i Radio Galvi, Cittadella 91.7.

0: Radio Galbi Cidadella, so do you.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cidadella.
2: Tradizione, cultura, guida di nostra città, Radio Galvi Cittadella.